0: La gelosia è una fiamma che brucia le mani di chi la stringe. Nasce dal desiderio di essere unico, dalla paura di non bastare. Ti consuma piano, fa rumore dentro anche quando fuori sorridi. Chi ama davvero deve imparare a lasciare spazio, a fidarsi, a respirare. Perché l'amore non è possesso, è libertà condivisa. E sapere che l'altro può scegliere ogni giorno e sceglie te. La gelosia uccide ciò che vorrebbe proteggere, ma la fiducia è un seme che fiorisce solo nella luce. E quando impari a lasciare andare, scopri che ciò che torna lo fa per amore, non per abitudine.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: La delusione è una lente che mette a fuoco la verità. Ci fa male, ma toglie la nebbia. Quando qualcuno ti mostra il suo limite, non odiarlo. Ringrazialo per averti insegnato il tuo. Ogni ferita è una scuola di chiarezza. Dopo la delusione, i colori tornano più nitidi, le parole più pesate, i gesti più sinceri. E anche se fa male, sapere chi non merita è un atto d'amore verso se stessi.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: gli basta sentirti brillare sopra il mio cammino oscuro.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ho ascoltato la notte e mi è sembrata un libro aperto. Ogni pagina era una stella, ogni parola un ricordo di te. Ho letto piano, con timore di perdermi, e più leggevo, più capivo che la storia non era del cielo, ma la nostra, scritta senza penna, scritta senza fine, incisa nel respiro che unisce il mio cuore al tuo.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Il perdono è la forza più rara che esista. Non nasce dal dimenticare, ma dal comprendere. Perdonare non è dire va tutto bene, è riconoscere il male, attraversarlo e decidere di non farne dimora. Significa lasciare che la ferita respiri, che il dolore si trasformi in saggezza. Il perdono non libera l'altro, libera se stesso, perché il rancore è una catena che imprigiona solo chi la porta. E quando il cuore finalmente si alleggerisce, capisci che la pace non si chiede, si costruisce, un respiro alla volta.
1: Romantica Night, di notte, specialmente.

0: Sono amori che vivono nascosti, timidi come foglie all'ombra. Non chiedono spazio, non cercano applausi. Si nutrono di sguardi rubati, di parole trattenute. Forse non diventeranno mai storia, ma restano ricordo luminoso, una stanza segreta dell'anima. E anche se non sono stati detti ad alta voce, hanno cambiato chi li ha provati. Perché a volte basta sentire senza possedere per sapere di aver amato davvero.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
2: Una buona giornata a tutti da Roberto, eccoci a mercoledì 5 agosto 2026 ed eccoci pronti per l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. La vostra energia sarà contagiosa e vi permetterà di concludere molte faccende in sospeso. Sarete dei leader motivanti per chiunque si trovi a lavorare al vostro fianco. Toro, riceverete una notizia positiva riguardante un progetto che avevate avviato tempo fa. La vostra costanza viene finalmente premiata con un riconoscimento tangibile. Gemelli, vi sentirete ispirati e pronti a condividere le vostre intuizioni con il mondo. La vostra flessibilità vi aiuterà a superare con successo un piccolo imprevisto quotidiano nella coppia. Cancro, ritagliatevi un momento per la cura della vostra vita interiore e dei vostri sogni. Un dialogo onesto con una persona cara vi regalerà una grande serenità. Leone, dovrete mostrare il vostro valore in una circostanza inaspettata e un po' stressante. Il vostro coraggio e la vostra fierezza vi permetteranno di trionfare. Vergine, la vostra attenzione ai dettagli sarà il miglior biglietto da visita nei nuovi incontri. Non perdete però di vista l'obiettivo finale per non disperdere le energie. Bilancia, vivrete momenti di grande complicità con le persone che collaborano con voi. La cooperazione sarà la molla che farà scattare il successo della vostra giornata e forse in alcuni casi anche l'amore. Scorpione, sarete estremamente determinati a raggiungere un risultato che vi siete prefissati. Nulla potrà distogliervi dal percorso grazie a una forza di volontà ferrea. Sagittario, il vostro ottimismo sarà la risorsa fondamentale per affrontare un compito faticoso. Vedrete opportunità di crescita anche dove gli altri vedono soltanto ostacoli. Capricorno, procederete con passo fermo e sicuro verso i vostri obiettivi più ambiziosi. La vostra esperienza vi consentirà di gestire ogni imprevisto con estrema saggezza. Acquario, sentirete il bisogno di rendervi utili per una causa che ritenete giusta e nobile. Il vostro spirito altruista vi porterà a conoscere persone davvero speciali. Pesci, la vostra fantasia vi permetterà di scovare soluzioni a cui nessuno aveva ancora pensato. Seguite l'ispirazione artistica e ne trarrete grande soddisfazione personale. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buonissima giornata a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

eccoci pronti a far partire questa mattinata di mercoledì 5 agosto. Monia Braga con voi a darvi il buongiorno, il ben svegliato su Romantica Radio con tante belle canzoni d'amore. Non sono sola, c'è anche il nostro Simone Serpone come sempre ad occuparsi della parte tecnica, e noi ci fermiamo fino alle 9. Poi arriverà Ornella a tenervi compagnia. Simone probabilmente si ferma, a lungo sempre di più. Partiamo subito con Patrick Samson, Soli si muore, tra poco anche Julio Iglesias con Abbracciami.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Portami a ballare. Portami a ballare uno di quei balli antichi che nessuno sa fare più. Sciogli i tuoi capelli, lasciali volare, lasciali girare forte.

così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato.

Siamo partiti alla grande questa mattina con già tanto love, tanto amore, giustamente noi siamo quelli di Romantica Radio. Ancora buongiorno, ben svegliati a chi è attivo, pronto a vivere questa giornata, a chi magari sta partendo per le vacanze, a chi è in viaggio, magari sta invece tornando anche di mercoledì, perché no? Anzi, forse è meglio viaggiare proprio in giornate extra weekend per non trovare troppo traffico. Allora, 331-240-7878, linea WhatsApp per essere dei nostri. La nostra mattinata prosegue con i Cugini di Campagna, Conchiglia Bianca e tra poco anche Loretta Goggi, Il mio prossimo amore.

0: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
1: Ancora buon mercoledì 5 agosto, andiamo a scoprire questa giornata. Oggi è la festa più importante del giorno, è la dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore. Siamo in quella di Roma perché si ricorda la nevicata miracolosa sul Colle Esquilino a Roma nel 352, che indicò dove costruire la basilica, per questo è chiamata anche Madonna della Neve. Oggi poi è Santo Osvaldo e anche San Paride, quindi un saluto e auguri a tutti gli uomini che si chiamano Osvaldo e Paride. In questa giornata, nel 1962, veniva arrestato Mandela in Sudafrica e inizierà così i suoi 27 giorni di prigionia. E in questa giornata ci fu anche l'indipendenza del Burkina Faso nel 1960. Continuiamo con la musica. Che dite in questa bella mattinata su Romantica Radio? C'è Bruno Martino a farci passare dei bei momenti con La ragazza di Ipanema e tra poco anche Gino Paoli, A verti addosso.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Romantica Radio, Splash, un tuffo nel passato, 3 minuti e tanti ricordi che solo Romantica Radio ti può regalare. Un abbraccio a tutti voi da Roberto Toscanesi, da Pozzuoli.
1: Romantica, la mia radio preferita. Grazie, mi fai sentire sempre bello fresco, sempre estate. Ciao Romantica!
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: Tra pochissimo arriva Roberto a raccontarci tutto segno per segno, l'oroscopo ovviamente, del giorno, delle prossime ore. Sarà positivo, sarà negativo per voi? Quale sarà il segno che avrà la meglio in questa giornata? Beh, lo scopriremo tra poco. Intanto siamo pronti ad avvicinarci alla chiusura di questa prima ora insieme con Laura Luca, Baci Baci, e tra poco anche l'italiano del grande Toto Cotugno.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
6: Una buona giornata a tutti da Roberto, eccoci a mercoledì 5 agosto 2026 ed eccoci pronti per l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. La vostra energia sarà contagiosa e vi permetterà di concludere molte faccende in sospeso. Sarete dei leader motivanti per chiunque si trovi a lavorare al vostro fianco. Toro, riceverete una notizia positiva riguardante un progetto che avevate avviato tempo fa. La vostra costanza viene finalmente premiata con un riconoscimento tangibile. Gemelli, vi sentirete ispirati e pronti a condividere le vostre intuizioni con il mondo. La vostra flessibilità vi aiuterà a superare con successo un piccolo imprevisto quotidiano nella coppia. Cancro, ritagliatevi un momento per la cura della vostra vita interiore e dei vostri sogni. Un dialogo onesto con una persona cara vi regalerà una grande serenità. Leone, dovrete mostrare il vostro valore in una circostanza inaspettata e un po' stressante. Il vostro coraggio e la vostra fierezza vi permetteranno di trionfare. Vergine, la vostra attenzione ai dettagli sarà il miglior biglietto da visita nei nuovi incontri. Non perdete però di vista l'obiettivo finale per non disperdere le energie. Bilancia, vivrete momenti di grande complicità con le persone che collaborano con voi. La cooperazione sarà la molla che farà scattare il successo della vostra giornata e forse in alcuni casi anche l'amore. Scorpione, sarete estremamente determinati a raggiungere un risultato che vi siete prefissati. Nulla potrà distogliervi dal percorso grazie a una forza di volontà ferrea. Sagittario, il vostro ottimismo sarà la risorsa fondamentale per affrontare un compito faticoso. Vedrete opportunità di crescita anche dove gli altri vedono soltanto ostacoli. Capricorno, procederete con passo fermo e sicuro verso i vostri obiettivi più ambiziosi. La vostra esperienza vi consentirà di gestire ogni imprevisto con estrema saggezza. Acquario, sentirete il bisogno di rendervi utili per una causa che ritenete giusta e nobile. Il vostro spirito altruista vi porterà a conoscere persone davvero speciali. Pesci, la vostra fantasia vi permetterà di scovare soluzioni a cui nessuno aveva ancora pensato. Seguite l'ispirazione artistica e ne trarrete grande soddisfazione personale. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
5: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
7: Pronti per una nuova ora su Romantica Radio, mercoledì 5 agosto, sempre Monia Braga con voi, ancora buona mattinata. Tra pochissimo Radiolina sulla spiaggia con le tante canzoni che ci fanno pensare, insomma, alle vacanze e a questa bella stagione che è l'estate. Ma prima siamo pronti per aprire questa nuova ora con Christopher Cross, Art to Steam, e tra poco ci emozioniamo con Franco Battiato, La Cura.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
1: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

Oggi è il 5 agosto, andiamo a scoprire i compleanni tra i personaggi famosi, storia, canzone, cinema, insomma. E allora oggi intanto iniziamo a dirvi che sarebbe stato il compleanno di Neil Armstrong, il primo uomo a mettere piede sulla luna. Oggi è il compleanno anche di Annalisa, una cantante giovane, insomma, lanciata da Amici di Maria De Filippi. Oggi è il compleanno anche di Federica Pellegrini, che è diventata mamma per la seconda volta da poco, quindi auguri, auguri, auguri. E oggi non è proprio un compleanno, ma in questa giornata ricordiamo anche Marilyn Monroe, perché ci lasciò proprio il 5 agosto del 1962, grande icona di Hollywood. Proseguiamo con la musica romantica, come solo noi di Romantica Radio sappiamo fare. Marco Ferradini, Lupo Solitario DJ, e tra poco anche Don Bachi con Canzone.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Siamo a mercoledì 5 agosto, giornate calde, un'estate ovviamente molto rovente, temperature che hanno raggiunto veramente gradi pazzeschi. Sapete cosa hanno inventato in Giappone per questo troppo caldo? Hanno inventato il frigorifero per gli esseri umani. Vi è mai capitato di avere talmente caldo, aprire il frigo per prendere qualcosa e magari stare un attimo lì a rinfrescarsi? Ecco, sappiate che in Giappone hanno proprio creato questa sorta di cabina doccia, ma dai bocchettoni non esce l'acqua, ma l'aria fresca su tutto il corpo per rinfrescarsi. Non so, io non riesco a capire se è una genialata o qualcos'altro, però sicuramente ai giapponesi per ora va bene. Vedremo se poi arriverà anche qua. Michele Pecora, ritrovarti, e tra poco anche Gianni Morandi, Se perdo anche te.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: qui venivamo a cercare conchiglie. Io facevo l'altalena tra i rami dei pini.
1: E io ti spingevo, e tu coi capelli nel vento ridevi, e cercavi di abbracciare il sole.

0: Mantica Radio, avete fatto innamorare anche il mio Ciro. Ciao ciao e grazie a tutti voi e complimenti a tutto lo staff. Dimenticavo, siamo Ciro e Graziella da Paola Cosenza.
1: Auguri a noi, perché sono circa 8 mesi che ci conosciamo e devo dire che ormai sei la mia medicina giornaliera che mi rilassa e mi accompagna durante le ore della giornata. Buone vacanze da Raffaella da Roma.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 78 78. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.
3: Tra pochissimo andremo a scoprire l'oroscopo segno per segno. Cosa diranno le stelle? Beh, lo scopriremo tra poco con Roberto. Giusto il tempo di ascoltarci i nuovi angeli con Anna da dimenticare e tra poco anche Marilyn. Tra l'altro ne abbiamo parlato prima di Marilyn Monroe che ci ha lasciato proprio in questa giornata. E allora ci ascoltiamo questa bella canzone di Riccardo Cocciante.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
1: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
2: Una buona giornata a tutti da Roberto, eccoci a mercoledì 5 agosto 2026 ed eccoci pronti per l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. La vostra energia sarà contagiosa e vi permetterà di concludere molte faccende in sospeso. Sarete dei leader motivanti per chiunque si trovi a lavorare al vostro fianco. Toro, riceverete una notizia positiva riguardante un progetto che avevate avviato tempo fa. La vostra costanza viene finalmente premiata con un riconoscimento tangibile. Gemelli, vi sentirete ispirati e pronti a condividere le vostre intuizioni con il mondo. La vostra flessibilità vi aiuterà a superare con successo un piccolo imprevisto quotidiano nella coppia. Cancro, ritagliatevi un momento per la cura della vostra vita interiore e dei vostri sogni. Un dialogo onesto con una persona cara vi regalerà una grande serenità. Leone, dovrete mostrare il vostro valore in una circostanza inaspettata e un po' stressante. Il vostro coraggio e la vostra fierezza vi permetteranno di trionfare. Vergine, la vostra attenzione ai dettagli sarà il miglior biglietto da visita nei nuovi incontri. Non perdete però di vista l'obiettivo finale per non disperdere le energie. Bilancia, vivrete momenti di grande complicità con le persone che collaborano con voi. La cooperazione sarà la molla che farà scattare il successo della vostra giornata e forse in alcuni casi anche l'amore. Scorpione, sarete estremamente determinati a raggiungere un risultato che vi siete prefissati. Nulla potrà distogliervi dal percorso grazie a una forza di volontà ferrea. Sagittario, il vostro ottimismo sarà la risorsa fondamentale per affrontare un compito faticoso. Vedrete opportunità di crescita anche dove gli altri vedono soltanto ostacoli. Capricorno, procederete con passo fermo e sicuro verso i vostri obiettivi più ambiziosi. La vostra esperienza vi consentirà di gestire ogni imprevisto con estrema saggezza. Acquario, sentirete il bisogno di rendervi utili per una causa che ritenete giusta e nobile. Il vostro spirito altruista vi porterà a conoscere persone davvero speciali. Pesci, la vostra fantasia vi permetterà di scovare soluzioni a cui nessuno aveva ancora pensato. Seguite l'ispirazione artistica e ne trarrete grande soddisfazione personale. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
3: Prontissimi ad aprire questa nuova ora, mercoledì 5 agosto, sempre Monia Braga con voi fino alle 9 in questa bella estate 2026, molto calda. Per fortuna in radio c'è l'aria condizionata e si sta decisamente meglio. Io vi accompagno fino alle 9 e poi arriverà anche Ornella, come tutte le mattine, da lunedì al venerdì. Arrivano i Simple Red con You Make Me Feel Brand New e tra poco anche tutto il resto è noia. Avete già capito che ascolteremo il grande Franco Califano.
4: Romantica.
5: Romantica. Le dolci note del mattino.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

noi. Eh sì, l'estate ci porta proprio allegria e divertimento e noi vogliamo restare belli freschi, anzi vogliamo che voi siate belli freschi e per farlo, per divertirci insomma ancora di più, dovete scrivere un bel messaggio WhatsApp al 331-240-7878 con il vostro nome, la città da dove ci ascoltate, da dove scrivete e anche la parola sabbia calda, che sicuramente è una cosa che succede sempre d'estate, che poi si cammina senza ciabatte, ci si scotala, si corre, oh mamma mia, a cercare l'ombra. Sabbia calda, 331-240-7878, il più veloce conquisterà la nostra calamita. Belli.

0: può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
1: Romantica News.
2: Buongiorno dalla redazione. 15 morti e oltre 50 feriti. Sarebbe questo il bilancio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte hanno colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina. Mosca rivendica attacchi su centri logistici. La Reuters fa sapere intanto che un'unità missilistica nordcoreana è schierata nella Russia occidentale. Un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz potrebbe arrivare già oggi, lo annuncia il presidente americano Trump, parlando di molti progressi nelle trattative e minacciando l'Iran di colpi durissimi in caso contrario. E ancora scontro Italia e Spagna, nonostante il ministro Piantedosi rassicuri che lo stop a Schengen non è contro Madrid. Sanchez chiede il ritiro della misura e il commissario europeo Brunner torna a precisare che nessun migrante da Ceuta è entrato nell'area Schengen. Nell'exclave spagnola torna intanto l'allarme, sui social si prepara un nuovo assalto per il 15 agosto. Il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Se oggi sono 25, domani saranno da bollino rosso tutte le 27 città italiane monitorate. Allerta gialla per il maltempo invece oggi in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Lo sport ancora un oro per Chiara Pellacani, che ieri nel trampolino da 3 metri ha conquistato la quarta vittoria agli europei di nuoto in corso a Parigi, superato il record di Tania Cagnotto. Argento nel sincro 10 metri per Conte e Pellegra. Per il tennis Carlos Alcaraz è ancora infortunato, salterà Cincinnati. È tutto, a più tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
3: Grazie anche alla redazione, come sempre ci aggiorna tutte le mattine, anche in questa bella mattinata di mercoledì 5 agosto. Ancora un buongiorno a tutte coloro che sono un po' in vacanza, giustamente questo è il mese delle vacanze per eccellenza. Tra poco arriva la rubrica Ti sblocco un ricordo e si parlerà di Candy Candy. Intanto Afro the Child, Quando l'amore diventa poesia, e tra poco anche Charlene, I Never Been to Me, qui su Romantica Radio.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Ti sblocco un ricordo.
5: Gli anni Ottanta sono stati la culla di un fenomeno mediatico rivoluzionario, l'invasione della cultura nipponica attraverso i cartoni animati. Ce n'erano di tutti i gusti, per bambini e bambine. Alle signore di oggi diciamo, chi di voi non ha mai sospirato per la storia di Candy Candy o non ha mai parteggiato per le battaglie mirabolanti di Lady Oscar? E quante di voi non ricordano a memoria le sigle dei cartoni animati? No, non chiamate le canzonette. Moltissimi cantanti famosi dell'epoca hanno dato la loro voce alle sigle che ancora canticchiamo, come questa.

0: Nico Fidenco è solo uno dei cantanti che nella sua lunga carriera ha deciso di dedicarsi alle colonne sonore dei cartoons.
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo. In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.

0: romantica radio, che splendida invenzione. Se non ci fosse, bisognerebbe inventarvi. Siete splendidi, siete la mia compagnia dalla mattina alla sera. Ciao!
1: Ciao romantica, siete fantastici. Vi ascolto sempre. Tobia Falcetti da Pozzuoli, provincia di Napoli. Ciao romantica!
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: È già prontissima Ornella, sarà con voi tra poco, giusto il tempo di ascoltarci ancora qualche canzone romantica. Io vi saluto, vi auguro di passare una buona giornata, vi aspetto anche domani, come sempre vi butto giù dal letto alle 6 della mattina, presto presto. Ci salutiamo con Michele Zarrillo, Gli Angeli, tra poco anche la grandissima Mia Martini, Un Uomo in Più.

0: can't touch this.
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
3: Eh sì, ma...
2: Quella di bufala.
3: Certo, ma...
2: Buona, morbida.
3: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
2: È una novità?
3: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
2: Mmm, il gusto raddoppia.
3: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
2: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Mi piaci.
6: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.com.

applausi di gente intorno a me, diceva una vecchia canzone, li sento anch'io, e dai, applausi che vanno comunque a voi romantici che siete sempre con noi dalle 6 di questa mattina con Monia Braga. Adesso a proseguire con Ornella Rauccio fino a mezzogiorno c'è Simone Serpone in regia, e come sempre vi do subito i nostri contatti perché così potete interagire in qualunque modo e in qualunque momento con noi. Il numero 331 240 78 78, il mio indirizzo di posta elettronica ornella@romanticaradio.it. primo ingrediente della nostra mattina e della nostra vita è la musica romantica, e allora tra poco ascolteremo Quando lei ritornerà di Stefano Sani. Subito andiamo al 1976, grande apertura con Umberto Tozzi e Donna amante mia.

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto, dal 14 al 31 agosto.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
4: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Lo spazio Radiolina sulla spiaggia ci ha portato in giro per le estati passate e più tardi ne avremo ancora un altro di questi appuntamenti, ma intanto di che ci impicciamo stamattina? Noi che siamo curiosoni oltre che romantici e pronti a farci i fatti degli altri sia nel presente che nel passato, e allora come sempre celebriamo un personaggio famoso nato in questa data, il 5 di agosto, e nell'anno in questo caso 1930, quando nasce l'astronauta e aviatore statunitense Neil Armstrong. Ne abbiamo parlato già giorni fa quando c'è stata proprio la ricorrenza e fu il primo uomo a posare piede sulla Luna. Noi i nostri viaggi spaziali li facciamo nella musica in realtà, e allora tutto in Italia, restiamo in Italia, non ci allontaniamo troppo. Andiamo tra poco con Bottega dell'Arte al 1977, questa sera è per noi, subito arriva Fred Astaire all'Università di Gianni Togni.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
5: Cari miei romantici, ci sono appuntamenti quest'estate che non si possono perdere e sapete che Romantica Radio è media partner del Festival Mogol Battisti nella suggestiva Villa Matarazzo di Santa Maria di Castellabate, questo da ieri e fino a domani. Quindi oggi è la seconda giornata del Festival Mogol Battisti a Santa Maria di Castellabate e raggiungetela immediatamente appena potete. Che grande musica, che grandi ospiti. E Romantica Radio c'è, noi ci siamo anche oggi. E voi?

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it. Parole, parole,
1: parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Romantica Radio, sei bella, armoniosa, ci fai vivere sempre bei momenti, sei fantastica. Ciao da Nicola.
1: E con questo caldo e questa afa rotolando verso il mio paesino Praia Mare in provincia di Cosenza, io mi dissedo con la bella musica, con la splendida hit di Romantica Radio e vi mando un grande saluto. Sono Carmine, vi ascolto sempre dalla capitale.
2: Registra ora un vocale al 331 240 78 78. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

adesso ancora una volta ci dedichiamo al nostro viaggio nel tempo rivivendo un accadimento speciale avvenuto in passato in questa data, 5 agosto del 1905. In Francia ha luogo la prima riunione di campeggiatori. Viene considerata la nascita ufficiale del campeggio. E noi allora, sai cosa facciamo? Piantiamo le tende. Io ce le pianterei sempre qui su Romantica Radio, ma in questo caso piantiamo le tende nella musica italiana. Tra poco ritroviamo un indimenticabile Ornella Vanoni dal 1973. Questa era la sigla finale TV dello show L'Appuntamento e ascolteremo appunto Ma come ho fatto. E subito svolazza nello studio, ma anche su di voi, spero, la farfalla blu di Mino Vergnaghi.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: can't touch this.
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
3: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
2: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
3: Sole 365.
2: La spesa, tranquilli.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Ciripicchiola e cappi. Stavo per dire un'altra cosa, già ci è volata via la prima ora insieme, ne apriamo un'altra, ma ne abbiamo fino a mezzogiorno, quindi tranquilli qui su Romantica Radio con Ornella Rauccio e con voi, perché devo dire come sempre siete in tanti a scrivere al 331 240 78 78, grazie a tutti, continuate a farlo. E adesso eleggiamo come sempre o uno o una tra quelli che scrivono a rappresentante per tutti gli altri. In questo caso eleggo Giulia da Ferentino, in provincia di Frosinone. Giulia, intanto che bel nome che hai. E poi sono stata da quelle parti, devo dire sono posti molto belli, quindi vale la pena anche di visitarli se avete un po' di tempo. E Giulia scrive: che piacere ascoltarvi ogni mattina, con dolcezza si affronta meglio la giornata. E quanto è vera questa cosa, guarda. E allora simbolo, andiamo ancora con dolcezza nella nostra musica, arriveranno i Puno, i due nel mondo e nell'anima, e subito Sanremo 85 con Peppino Di Capri e Mo e Mo.

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Dai, che stamattina è mercoledì, questo vuol dire avere in qualche modo scollinato alla metà della settimana. E allora sai qual è il mio consiglio questa mattina? Sia per chi ha la possibilità di avere dei giorni liberi nel prossimo periodo, sia che invece dobbiate lavorare, proponetevi di fare almeno una cosa bella, carina, ogni giorno per voi stessi. Non lo so, oggi per esempio voglio mangiare un gelato, oppure domani o nel fine settimana voglio vedere un film. Insomma, qualche cosa che vi gratifichi, così che ci si senta premiati e risollevati. Io vi risollevo con la musica, sicuro. E allora tra poco arriverà Sergio Endrigo con Nelle mie notti, subito dal 1981, la cover di una canzone che era già straordinaria nell'originale di John Lennon del 71, rifatta da Roxy Music. Questa è Jealous Guy.
1: Romantica.
2: Romantica. Il suono speciale di ogni mattina.

0: passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
5: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
6: Romantica News.
7: Buongiorno dalla redazione. 17 morti e 44 feriti è il bilancio del massiccio attacco russo su Kiev e la regione circostante. Lo scrive il presidente ucraino Zelensky su X, aggiungendo: i sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvarli. I ritardi e la riluttanza nel fornirli portano a perdite umane e a terribili distruzioni. Un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz potrebbe arrivare già oggi, lo annuncia il presidente americano Trump, parlando di molti progressi nelle trattative e minacciando l'Iran di colpi durissimi in caso contrario. Teheran accusa, sono gli Stati Uniti a rallentare l'accordo con l'Oman su Hormuz. Nessun ferito ma tanta paura a Milano. Un incendio che in prima battuta sembrava coinvolgere solo poche auto si è diffuso per un lungo tratto di una strada nei pressi della stazione centrale, danneggiandone svariate altre e arrivando a lambire con i fumi un albergo, poi evacuato a scopo precauzionale. Sono 5 le vetture carbonizzate e 8 danneggiate nel rogo che è scoppiato all'alba. Un ragazzo di 12 anni sarebbe stato accoltellato ieri sera da un coetaneo a Napoli e si trova ricoverato in ospedale. Il minore ha riportato 2 ferite d'arma da taglio all'addome, sotto osservazione dei sanitari, ma non è in pericolo di vita. Secondo le prime ricostruzioni, alla base della vicenda ci sarebbe un litigio degenerato. Tennis, Cobolli saluta il Masters 1000 di Montreal, sconfitto a sorpresa dal tedesco Hanfmann con un doppio tie break. Successo di Darderi contro il canadese Diallo, costretto al ritiro per un problema alla coscia sinistra e uscito in lacrime a metà del secondo set. Intanto slitta ancora il rientro di Alcaraz, forfè anche a Cincinnati. È tutto, a più tardi.
6: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
8: Grazie alla redazione per l'informazione. È solito momento in cui vi ricordo che tra un po' torna allo spazio Ti sblocco un ricordo e si parlerà di un certo UFO robot di cui non credo di ricordare nulla. Sarà mica quello che si trasforma in un razzo missile con circuiti da 1000 valvole tra le stelle e sprinta e va? No, non lo conosco. Beh ragazzi, ma chi è che può dimenticare? Va bene, ritroveremo questo ricordo e poi ci sarà ancora una volta lo spazio belli freschi, quindi in campana toccherà a voi essere molto molto svelti. Intanto suoniamo San Francisco con Dal lunedì. Subito andiamo al 1983, al film di Carlo Verdone, stesso titolo per la canzone Acqua e sapone degli Stadio.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Ti sblocco un ricordo.
4: Se diciamo UFO Robot, Mazinga, Atlas, Gig Robot d'acciaio, qual è la prima immagine che vi viene in mente? Eh sì, quei robottoni, gigantesche creature meccaniche partorite dalla sfrenata immaginazione degli autori di manga e cartoni giapponesi per difendere il popolo del sollevante dai nemici. Probabilmente i più grandi miti dei bambini degli anni 70 e 80. Oggi guai a chiamarli cartoni animati, sono anime, ma per noi bambini erano i nostri migliori compagni di avventure.

0: Secondo analisi di esperti di comunicazione, molti di quei cartoni oggi non sarebbero mai potuti andare in onda per il loro contenuto violento, estremo, perverso. Ma quanti di noi li rimpiangono?
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo! In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.

questa stanza che vuota senza te, ma in questo silenzio senza vita c'è ancora il tuo profumo.

0: Ciao Romantica Radio, un saluto da me e Ozzy, la mia gatta, che sta sempre qui accanto a me mentre lavoro e vi ascoltiamo. Un abbraccio.
1: Ciao a tutti, sono Gaetano da Catanzaro e con Romantica l'amore non va mai in vacanza. Ciao!
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

questo è proprio lo spazio fatto apposta per noi, per divertirci, perché l'estate, insomma, anche questo vuole allegria, divertimento. Allora, stiamocene belli freschi, e per divertirci ancora di più fate una cosa: scrivete sabbia calda con nome e città al 331 240 78 78. L'importante è la velocità, però, perché solo il più veloce, solo il primo, conquista la nostra calamita desiderata da tutto il mondo. Allora, 331 240 78 78, fate partire il vostro

0: acquisto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
2: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
1: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
2: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
1: Punto Zero. Punto e basta.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Ancora un'ora davanti a noi fino a mezzogiorno, ancora ben trovati, buongiorno, buon mercoledì 5 agosto da Ornella Rauccio, da tutta Romantica Radio. È il momento per salutare ancora uno tra quelli che scrivono al 331-240-7878. Beh, in realtà non proprio uno, perché Massimo da Foggia scrive: siamo in quattro al lavoro, io con Andrea, Luca e Vito, ci salutate? Vi ascoltiamo sempre. E beh, allora sì, se ci ascoltate sempre sì, altrimenti non vi avremmo salutato. No, ma dai, che scherzo, certo che vi salutiamo, vi abbracciamo, grazie per stare con noi, grazie a tutti quelli che stanno scrivendo, continuate a farlo perché davvero fate grande gioia al nostro cuoricino e facciamolo battere sto cuoricino, dai, che sta per arrivare Raff con Io e Te e subito torniamo a Sanremo 73 con Wes e Dori Ghezzi e Tu nella mia vita.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Risaliamo ancora una volta dalla spiaggia dopo aver ascoltato la nostra radiolina e ritrovato le estati passate. Se siete un po' affaticati da questa risalita, allora fermatevi, respirate profondamente. Vi siete mai chiesti, mediamente una persona, quanto sospiri all'ora? Beh, normalmente, ce lo dicono le ricerche, una persona normale sospira circa 12 volte nell'arco di un'ora, e questo numero di sospiri può aumentare però se ci si sente stressati o se si prova ansia o se magari si è fatto uno sforzo. Quindi adesso sospiriamo per amore, perché arriverà Sole che nasce, Sole che muore di Marcella Bella, e subito torniamo a Sanremo 84 con José Luis Rodríguez e Due come noi.

0: iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Oh ragazzi, anche stasera 21-24 è perentorio, è tassativo. No, scherzo, era per ricordarvi l'appuntamento di tutte le sere qui su Romantica Radio, che comunque non dovreste perdervi, perché ogni sera è sempre interessante, sempre coinvolgente, vi fa partecipare con i vostri contributi, i vostri racconti, i vostri ricordi, a tutte le emozioni possibili della nostalgia e del passato. Lo fate da lunedì al venerdì ogni sera con Roberto Malvagia, al sabato e la domenica con Giampa. Quindi anche questa sera approfittate, dalle 21 alle 24 passate la serata con noi di Romantica Radio. Intanto passateci anche la mattina, perché sta per arrivare Rettore dalla 79, il suo enorme successo, il tormentone Splendido Splendente, e ancor più dal 66, altro tormentone, Bandiera Gialla di Gianni Pettenati.

0: can't touch this.
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: romantica, mi ha scoperto il mio nipotino Mattia di 2 anni giocando con la radio un paio di mesi fa e da allora non vi lascio quasi più. Anna da Napoli.
1: Romantica Radio, sono Tommaso. Vi volevo dire e confermare che siete il mio refrigerio di questa calda estate. Avanti sempre così, siete una grande forza. Grazie per tutto ciò che ci offrite.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Paolo Vallesi cantava Non andare via, io invece ne sto quasi proprio per andare via. Prima ascolterò con voi dal 79 la grande Stefania Rotolo, che ci manca sempre con Cocktail d'amore. Che bella canzone, che belle atmosfere. Prima ancora Io per te di Puca, e intanto eccolo lì, reduce dai bagordi del compleanno, è la notte da leone e la mattina da coyote, diciamo. Va bene, Marco Tre che sarà con voi, vispo spero, come sempre, da mezzogiorno fino alle 15. Da Ornella Rauccia, come sempre, il mio grazie più grande, il mio abbraccio più grande per l'attenzione e per la pazienza, che spero rinnoverete anche domani mattina, sempre qui e con Romantica Radio, ma con Ornella Rauccia, con Simone Serpone che è in regia, con tutta la truppa, dalle 9 a mezzogiorno. Grazie, ciao.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
3: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
2: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
3: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
2: Punto Zero. Punto e basta.
4: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si

Come si dice, finita la festa, gli amici se ne vanno e anche se è finito il mio compleanno, qua ne ho cerchiato un altro per il 7 agosto. Vero Ornella? Ma di questo ne parleremo nei prossimi giorni. Ciao Ornella Rauccio, oggi è mercoledì 5 agosto e permettetemi di salutare anche Simone Serpone dall'altra parte del vetro alla parte tecnica e poi Verdiana Sasso che è in redazione insieme ad Alessandra, Luca Di Stefano alla parte musicale. Beh, allora se parliamo di musica possiamo anche partire con i primi due, no? Toto Cutugno e Azzurra Malinconia e subito dopo siamo andati a ripescare la Schola Cantorum, niente di meno, con La Mia Musica. Riascoltiamo i due pezzi e ci risentiamo dopo.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
3: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
2: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
3: Sole 365.
2: La spesa, tranquilli.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

possiamo spararci un'altra doppietta musicale in questo mercoledì 5 agosto? Frankie Valli con Can't Take My Eyes Off You e subito Franco Battiato con un pezzo del 1981 incluso nell'album La voce del padrone. La canzone parla di un'estate vissuta attraverso il filtro della memoria e dell'immaginazione, dei testi che soltanto Franco Battiato poteva scrivere, descrivendo questa vacanza dal tempo sospeso in cui il relax e il sole si fondono con l'isolamento e con riflessioni intime sull'esistenza. Summer on a solitary beach.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. E ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331 240

0: 7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
1: Romantica News.
2: Buongiorno dalla redazione. Di almeno 17 morti e 44 feriti il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulla regione circostante. I sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvarli, scrive su X Zelensky. Secondo Reuters, intanto, un'unità missilistica nordcoreana ha iniziato a dispiegarsi nella Russia occidentale e potrebbe essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina. Gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita nel Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Intanto Axios riferisce che gli Stati Uniti, l'Iran e l'Oman sono vicini a un accordo provvisorio di 2 mesi per la riapertura dello stretto di Hormuz. Trump preannuncia novità entro 48 ore, scettica Teheran. L'Italia chiede all'Unione Europea il massimo per la sicurezza energetica, lo 0,6%. Lo ha annunciato il ministro dell'Economia Giorgetti alla Camera per le comunicazioni sulla clausola di salvaguardia nazionale. Per la difesa, invece, ha aggiunto, ci fermeremo allo 0,9%. Si è costituito in carcere il 55enne ricercato dai carabinieri per il tentato duplice omicidio avvenuto il 3 agosto scorso nelle campagne di Riesi, in provincia di Caltanissetta. Nel grave episodio erano rimasti feriti gravemente un uomo di 58 anni e una donna di 40, raggiunti da colpi di arma da fuoco. Europei di nuoto infinito Gregorio Paltrinieri. Dopo la delusione nella 10 km, l'azzurro conquista il bronzo nella 5 km in acque libere sulla Senna a Parigi. Oro e bis per Florian Welbroek. Alle 14 scatterà la gara femminile. È tutto, a più tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
3: Diamo appuntamento alla nostra redazione più tardi alle 15.30 con Lucio Belmonte. Oggi in Ti sblocco un ricordo, davvero un ricordo di quelli con la R maiuscola. Sto parlando del ragionier Fantozzi. Chi di voi non ha visto almeno una volta un film di Fantozzi in TV, al cinema, insomma, voglio dire, il grande Paolo Villaggio che ha dato vita a questo personaggio. Ti sblocco un ricordo più tardi, dopo aver ascoltato Mina in Amor Nero e subito dopo Fred Bongusto in La mia estate con te. Restate con Romantica.

io vorrei mandarti al diavolo con i miei problemi inutili che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue

quelle corse in automobile, per sentieri praticabili, le risate incontenibili.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Ti sblocco un ricordo.
2: Lui era un tapino, una nullità. Aveva una nuvoletta che scaricava pioggia solo su di lui ed era la quintessenza della sudditanza verso il potere. Ma come chi è? È il ragionier Fantozzi, che dal 1971 ha animato l'immaginario collettivo italiano inserendo perfino modi di comportamento o di linguaggio quotidiano. Ugo Fantozzi è un personaggio letterario e cinematografico italiano, ideato e interpretato da Paolo Villaggio.
3: Via del campo c'è una graziosa.

0: Villaggio aveva lavorato sulle navi da crociera proprio con De André, ma il personaggio di Fantozzi era stato ispirato da un altro collega, un impiegato della Italy Impianti, che aveva l'insana abitudine di storpiare il cognome Villaggio in Selvaggio.
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo! In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.

0: Ragazzi e ragazze, sempre solo romantica, anche in questo momento. Da Gigi da Salerno, al lavoro, ciao.
1: Sintonizzati su Romantica Radio, qui l'unica legge della fisica che esiste è la forza di attrazione. Andrea da Casoria.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio. Romantica.
3: Oggi vi parlerò di una storia che è accaduta a Venezia in un hotel di lusso. Era stata questa persona assunta per un lavoro a tempo determinato ed è stata scartata dopo un breve periodo di prova di soli 5 giorni, ma è costato caro all'albergo. Di questo ne parleremo tra un po'. Il tempo di ascoltarci altri 2 pezzi, In amore con Gianni Morandi e Barbara Cola, ma subito Tony Dallara con un pezzo che a noi piace tanto, non so perché, ma si intitola Romantica.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Siete davvero tanti gli ascoltatori, le ascoltatrici da salutare, ma soltanto una manciata posso accontentare, come Antonella che ci segue da Costa Rei, è in vacanza in Sardegna. Cara Antonella, fai bene a sentire Romantica Radio, mi raccomando, da poco siamo presenti sull'isola anche noi e va bene, questo ci riempie davvero d'orgoglio. E poi ancora Osvaldo che invece è rimasto in città, a Caserta, e si sta godendo la musica di Romantica Radio. Chi scrive è Antonio da Salerno, grazie Romantica Radio, voi sì che fate radio con grande professionalità, ma peccato che non ci conosci personalmente Antonio, altrimenti cambieresti la tua opinione. No dai, a parte gli scherzi, sono parole che davvero ci lusingano, quelle che ci mandi attraverso la mail, e per te e per tutti gli altri voglio dedicare i prossimi motivi: King Carms in Betty Davis Eyes e subito Dario Baldambembo in Autostrada.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
2: Eh sì, ma...
1: Quella di bufala.
2: Certo, ma...
1: Buona, morbida.
2: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
1: È una novità?
2: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
1: Mmm, il gusto raddoppia.
2: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
1: In esclusiva dalla Tramontina. Caseificio dal 1952.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
4: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Allora, vi dicevo prima che era stata assunta per un lavoro a tempo determinato in un hotel di lusso a Venezia ed è stata scartata dopo un breve periodo di prova di 5 giorni, ma il licenziamento è stato dichiarato illegittimo dal giudice del lavoro. Quindi che cosa è accaduto? Che questo albergo di Venezia ha dovuto sborsare circa 60.000 euro soltanto per 5 giorni, 49.000 di risarcimento alla poveretta, 4.500 di contributi che verranno versati a favore sempre di questa ragazza e 6.000 euro di spese legali a carico chiaramente dell'albergo. Insomma, a pesare in maniera determinante per l'esito della vicenda un periodo di 3 giorni precedenti il formale avvio del contratto di lavoro in cui la giovane si era recata in sede per provare le divise e apprendere a usare il gestionale informatico. Insomma, per il giudice era una vera e propria assunzione, quindi è stato ordinato un risarcimento pari a 12 mensilità più la 13esima e la 14esima, oltre a altre 15 mensilità per la rinuncia al reintegro. Io non aggiungo altro, soltanto aggiungo musica con Don Bachi, Sogno, e Paolo Frescura ci vuole a quest'ora con Non serve a niente.

0: 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
1: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
2: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
1: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
2: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
1: Punto Zero. Punto e basta.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Secondo una personale classifica, ma davvero personale, nel senso che il sottoscritto aveva lanciato questa votazione attraverso gli ascoltatori di Romantica Radio, il pezzo più rappresentativo degli anni 70 era questo di Patti Pravo dal titolo Pensiero Stupendo, 1978. Ebbene, la riascoltiamo con questo motivo e subito dopo Johnny Dorelli in Bugiardo, Amore Mio. Rimanete con Romantica Radio, queste sono le canzoni più belle d'amore.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao Romantica Radio, sono Angelo da Gallipoli, vi sto ascoltando sempre, tutti i giorni, grazie delle vostre bellissime canzoni, complimenti, continuate così. Un saluto a tutti.
1: Ciao romantica, siete come il vino, più invecchia più è buono. È così, e chi vi molla più, chi vi lascia più. Io vi ringrazio sempre ed esistere. Buone vacanze e ciao, Dora da Fratta Maggiore.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

nostra droga. Finalmente sto trovando il coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi hai sconfitto e da vigliacco ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco è inutile. E tu godi, tu sorridi soddisfatta ed offri sempre compagnia. Nei momenti in cui si spaccano i colori e la mia mente vola via.

Tra le droghe ti detesto per la gente che ancora ucciderà per te. Per i sogni che ha rubato, la natura che hai corrotto deridendomi. Travestita da compagna che si offre nuda solo per amore. In un letto di piaceri artificiali tu mi

Ancora musica su Romantica Radio, ma prima voglio ricordare a tutti voi l'appuntamento di stasera di Roberto Malvagia. Al centro della puntata ci sono le piscine comunali e i tuffi d'estate, tra cloro, cuffie, trampolini, ghiaccioli e pomeriggi infiniti. Bene, ci fa piacere ricordare la puntata di stasera di Roberto Malvagia. Se volete partecipare, vi ricordo il 331-240-7878. Tra un po' ci sono i Camaleonti in Viso d'Angelo, ma subito Franco Califano. Ascoltiamo Il Califfo con Io per Amarti.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Inizia una nuova ora insieme col ricordo delle melodie del passato, un tuffo con i classici della musica italiana, perché fanno parte della nostra vita, sono ricordi musicali che rimarranno per sempre. E on air, Simone Serpone prepara Zucchero Filato con Una sigaretta in due, che andrà in onda tra un po', e subito dopo il nostro coro c'è Christian con Notte Serena.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
2: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
1: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
2: Sole 365.
1: La spesa, tranquilli.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

condizionatore? Vabbè, avrete sicuramente un ventilatore, non avete neanche quello, e allora accontentiamoci della brezza marina che ci sta trasportando velocemente e belli freschi. È qui per divertirvi ancora di più, e scrivete questa frase che ora vi dico al 331-240-7878 col vostro nome e località, e il più veloce conquista la nostra iconica calamita, il must have dell'estate 2026. Allora scrivete su WhatsApp la frase sabbia calda, sabbia calda, 331-240-7878. Veloci con belli

0: può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
1: Non capitano tutti i giorni delle doppiette musicali così, e allora dobbiamo approfittarne assolutamente. Tra un po' ascoltiamo la voce di Gino Paoli con un classicone, Il cielo in una stanza, e subito vi mando in onda Riccardo Cocciante con un album fantastico, il 12° della sua discografia del 1985, nato dalla collaborazione col paroliere Mogol. Questo disco parla di natura, viaggi, sentimenti, esplorazioni di mare, paesaggi come metafore di tranquillità, bellezza e introspezione. Pensate che all'interno c'è Questione di Feeling, uno straordinario duetto con Mina che divenne un enorme successo commerciale. Il titolo del 33 giri e del pezzo che ci ascoltiamo è Il mare dei papaveri.

Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao Romantica Radio, ogni giorno io e mio nonno sentiamo la vostra radio mentre lavoriamo. A me mi rilassa molto e mi piace tantissimo, è la mia radio preferita. Passate una buona giornata da Cristian Panaino in Basilicata.
1: Romantica Radio, chi ti ha inventata, bisogna dargli il premio Nobel per la musica dolce, per la musica romantica. Grazie Romantica, mi hai fatto rigustare di nuovo la bellezza della radio, grazie. Da Vincenzo, da Mussomeli, Caltanissetta, Sicilia. Un abbraccio a tutti.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

saluti, baci e abbracci. Saluti vanno ai miei compagni di viaggio, Alessandra Verdiana, Luca Di Stefano, Ersilia e poi Simone Serpone alla parte tecnica. Saluto anche, tanto che ci sono, Camilla De Vivo che si alternerà ora con Simone. I baci vanno a tutti voi che ci avete seguito in questo momento e gli abbracci vanno tutti a Lucio Belmonte che sarà fino alle ore 18 qui presente su Romantica Radio. Le ultime due canzoni di oggi, Manuel Manu con Tamo Amore Mio e subito dopo Enrico Ruggeri in Polvere. Noi ci risentiamo domani sempre alla stessa ora, a mezzogiorno e sempre qui su Romantica. Ciao da Marco 3.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

0: radio.
1: Dice bene la nostra sigla, anche per oggi siamo prontissimi a trascorrere 3 ore insieme con quello che è il nostro salotto radiofonico di Romantica Radio. Ben ritrovati, buona estate, la voce di Lucio Belmonte, anche oggi siamo qua perché ci facciamo buona compagnia. E chi vi molla? Noi siamo aperti per ferie, lo dicevo poc'anzi anche al mio amico Marco, che vi ha fatto compagnia fino a qualche minuto fa, che torna naturalmente domani, sempre all'ora della pappa. Non dimenticate, fatemi salutare i miei compagni di viaggio. Dall'altra parte la redazione con la dottoressa Verdiana Sasso, buon pomeriggio Verdiana, e anche Camilla, la guida della macchina del suono di Romantica Radio. Alla parte tecnica, buon pomeriggio Camilla, voi siete sempre protagonisti, non dimenticate, se volete intervenire sempre anche con gli argomenti che trattiamo potete farlo. Anzi, fate una cosa, se siete nuovi radioascoltatori, annotatevi il nostro numero del WhatsApp, che è il 331 240 7878. Lo salvate la voce Romantica Radio. Tra poco Radiolina sulla spiaggia, ma ascoltiamo anche Maledetta Primavera di Loretta Goggi e Renato e Profeti. Io perché, io per chi?

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
3: Eh sì, ma...
2: Quella di bufala.
3: Certo, ma...
2: Buona, morbida.
3: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
2: È una novità?
3: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
2: Mmm, il gusto raddoppia.
3: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
2: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
5: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: E in questo caldo pomeriggio di mercoledì 5 di agosto mi è venuta una curiosità. Fateci sapere dove siete in vacanza, come sta andando la vostra estate. Magari ci scrivete al nostro numero di WhatsApp. Condividiamo un po' queste esperienze di relax in questa calda estate del 2026. E allora, tra poco, a proposito di argomenti che possiamo trattare sotto l'ombrellone, vi parlo di una curiosità che riguarda la musica, soprattutto i neonati. Quante cose si imparano con la radio. Ma prima ascoltiamo insieme Franco Tozzi con I tuoi occhi verdi e Gianni Togni, Una mia canzone.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José

0: Buon pomeriggio dalla redazione. È stato trovato l'accordo per il risarcimento tra l'azienda ospedaliera De Colli e la famiglia di Domenico Caliendo, il bambino morto lo scorso febbraio in seguito ad un fallito trapianto di cuore all'ospedale Monaldi di Napoli. Siamo pienamente soddisfatti, ha commentato l'avvocato della famiglia. La Camera dei Deputati ha approvato la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla richiesta di attivazione delle clausole di salvaguardia dopo la riformulazione proposta. I sì sono stati 181, 126. 6 contrari, 12 gli astenuti. Arrestato l'ex compagno di Daniela Florea, la donna di 36 anni trovata morta il 20 luglio scorso nel suo appartamento di Torino. L'uomo è accusato di femminicidio. Il 45enne dovrà anche difendersi dai reati di occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Caldo record sull'Italia, le temperature elevate sono destinate a proseguire almeno fino a Ferragosto su gran parte del centro-sud. Situazione diversa al nord, dove tra domenica e lunedì è atteso il passaggio di una perturbazione atlantica capace di portare aria più fresca e temporali. Lo sport con il tennis. Cobolli saluta il Masters 1000 di Montreal, sconfitta a sorpresa dal tedesco Hanfmann con un doppio tie-break. Successo di Darderi contro il canadese di Allo, costretto al ritiro per un problema alla coscia sinistra e uscito in lacrime a metà del secondo set. Al terzo turno l'azzurro troverà Shang. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
2: Vi ho anticipato che avremmo parlato di questa curiosità che riguarda la musica, soprattutto i neonati. È stato scoperto proprio recentemente che i neonati già a 3 mesi riescono a riconoscere la musica. Addirittura quelli che sono un po' avanti in queste ricerche hanno messo in evidenza che anche ascoltare la musica da parte della mamma durante il periodo, insomma, di quando la mamma aspetta il bambino, ecco, aiuta tantissimo lo sviluppo proprio del piccolo. E quindi è una cosa che prima non si sapeva bene, ma oggi con dei studi molto avanzati si è scoperto anche questo. Quindi i bambini a 3 mesi già riconoscono la musica, ma addirittura entro il primo anno di età cominciano anche a riconoscere il ritmo. Avete mai visto dei bambini che appena ascoltano la musica cominciano a muoversi a tempo? Ebbene, quel ritmo addirittura qualcuno pensa sia innato. È una bellissima notizia per dire quanto siamo sensibili già da piccolissimi a quella che è la musica. Io direi anche a quella di Romantica Radio, eh? Arrivano i Pooh con Linda.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao romantica radio, siete favolosi, la vostra musica è stupenda, mi fate compagnia tutto il giorno, quasi quasi non si sente nemmeno il caldo ascoltandovi. Un bacio a tutti.
1: Vi ringrazio vivamente delle bellissime canzoni che mettete. Sono Raffaele Caputo che vi chiamo da Napoli Centro. Vi ringrazio sempre e mettete sempre delle bellissime canzoni.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Come faccio a non dare voce a qualcuno dei vostri messaggi che arriva al nostro numero del WhatsApp? Comincio subito con la nostra amica Eleonora, che in questo momento si trova in vacanza a Ischia. Ci teneva a raccontarci un po' delle sue ferie. Siamo un po' invidiosi. Che bellissima isola! E il nostro amico Sergio, che mi confida che fino a qualche momento fa non sapeva che i bambini già a pochi mesi sono sensibili alla musica. Addirittura entro l'anno d'età riescono a riconoscere anche il ritmo e a ballare quando ascoltano la musica. Grazie per i vostri messaggi. Non dimenticate che se arrivano quelli vocali li ascoltiamo sempre nello spazio Ciao Romantica. Vedo con grande piacere che tra poco ascolteremo anche Michele Zarrillo con Una Rosa Blu e Raffaella Carrà con Forte, Forte, Forte.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Avete fatto caso che oggi è mercoledì? Per quale motivo? Ve lo spiego subito, perché da oggi potete cominciare a prenotarvi per quanto riguarda il nostro spazio del venerdì con Senti chi ci ascolta tra le 17 e le 18, un'ora in cui i nostri radioascoltatori, praticamente voi, si raccontano ai nostri microfoni. Quante belle esperienze abbiamo ascoltato in questi anni e quante persone ci hanno parlato anche delle loro preferenze musicali. Se volete diventare protagonisti di questo spazio, proprio da oggi potete cominciare a prenotarvi, quindi dovete scriverci, annotate il numero 331-240-7878 e partecipate a Senti chi ci ascolta. Noi ascoltiamo chi ci ascolta, i nostri amici. E adesso, a proposito di ascoltare, arrivano le orme con Canzone d'amore.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Prima di ascoltare le prossime canzoni di Romantica Radio, che sono tutte bellissime, ci fanno fare un bel salto nel passato con le emozioni senza tempo, devo raccontarvi una cosa importantissima a proposito del passato, perché molti di voi sicuramente avranno a casa le famose sorprese degli ovetti della Kinder. Tenete presente quante collezioni avete fatto e forse, probabilmente, a casa avete un tesoro, perché queste piccole sorpresine valgono tantissimo. Ci sono persone che fanno delle collezioni che hanno un valore veramente altissimo. Per esempio, se a casa vi capitasse di avere degli esemplari dei famosi Happy Hippos, che erano questi pupazzetti che venivano fuori dall'ovetto della Kinder, possono valere da un minimo di 800 euro fino a 2000 euro a pezzo. Rovistate un po' in casa, guardate se avete a disposizione una di queste sorprese, perché veramente potrebbe valere tantissimo. Dopo avervi dato questa bella notizia, aver fatto questo piccolo salto nel passato, ascoltiamo anche Credo, il brano di Demis Rousseau, e per Elisa naturalmente la voce è di Alice.
1: Romantica. Il mattino più dolce, solo su Romantica.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
3: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
4: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
5: Una notizia che vi ha colpito particolarmente, quella a proposito delle sorprese della Kinder che valgono tantissimo, tanto è vero che la nostra amica Giulia scrive al nostro WhatsApp da Roma dicendo: ma valgono anche i famosi puffi? Sì, valgono tutti, basta soltanto farli valutare e poi, se volete, anche rivenderli o magari tenerli per voi, per la vostra collezione privata. A proposito di ricordi, arriva anche l'appuntamento con Ti Sblocco Ricordo. Oggi parliamo di una scena bellissima di un film di Alberto Sordi, se ricordate, la famosa scena in cui si parla del maccarone mi ha provocato. Non vorrei sbagliarmi, ma era un americano a Roma, doveva essere questo il titolo del film, ma lo scopriamo tra poco nella nostra rubrica. Prima ascoltiamo gli Showmen con Non si può leggere nel cuore e Gigi Fidizio, Solo lei.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Parole, parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
6: Ti sblocco un ricordo.
7: Maccarone, m'hai provocato e io ti distruggo adesso, Maccarone. Io me te magno. È una delle scene più

rappresentative di un genere cinematografico che ha caratterizzato gli anni tra i 60 e 80, la commedia all'italiana. Un groviglio di storie tra comicità e satira che hanno tutte un unico denominatore: l'Italia furbetta e un po' ignorante del dopoguerra, che cerca di sbarcare il lunario. Intanto in quegli anni l'Italia cantava così.

0: La commedia all'italiana ebbe fine agli inizi degli anni Ottanta. L'ultimo film inserito cronologicamente in questo genere è Il Marchese del Grillo con Alberto Sordi.
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo. In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.

0: Cara romantica, ho lavorato a 40 gradi, ma non ho smesso mai di ascoltarti. Ogni tua canzone per me era un magnifico integratore. Sei fantastica, ti voglio bene. Ciao, Rosario da Napoli.
1: Romantica Radio, sono Feliciano d'Assisi. Quando vi ascolto il tempo vola. Grazie mille, siete dei bravissimi professionisti. Buon lavoro, grazie.
2: Registra ora un vocale al 331 240 7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

Ed è arrivato il momento, belli freschi in questa estate caldissima del 2026, e l'opportunità di potervi aggiudicare la nostra iconica calamita, anche portafortuna, che potete mettere a casa, al lavoro, ma anche in macchina. Non è così difficile, basta soltanto essere fedeli e veloci. Dovete scrivere un messaggio al 331-240-7878 con l'espressione sabbia calda, il vostro nome e la località da dove ci ascoltate. Quindi attenzione, scrivete sabbia calda, il vostro nome e la località da dove ci ascoltate, anche se siete in vacanza. Il primo o la prima che arriva si aggiudica la nostra iconica calamita. In questo modo siamo più belli e freschi.

E sarà che tu sei un'isola dal cuore di bottiglia. Sarà che adesso è più difficile sapere che mi piglia.

Io non voglio più prometterti il tempo di una vita. Poi sai bene che per me è impossibile con lei farla finita.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
3: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
2: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
3: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
2: Punto Zero. Punto e basta.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
4: Mi piaci.
6: Ma ancora benvenuti su Romantica Radio, ancora buona estate dalla voce di Lucio Belmonte. Dovete sapere che nelle prossime settimane molti di voi si muoveranno, si sposteranno anche per le vacanze, per cui c'è un modo semplicissimo per portarci sempre con voi dove e quando volete. Dovete soltanto scaricare la nostra applicazione gratuita Romantica Radio, la mettete sullo schermo del vostro smartphone, ci tenete a portata di click e anche se andate in capo al mondo noi siamo sempre là a farvi buona compagnia. A proposito d'estate, tra poco la nostra collection Radiolina sulla spiaggia, ma prima la coppia Diana Ross e Julio Iglesias, All of You, e Jeppy & Jeppy con Blue.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Come si fa a non parlare di vacanze in questo periodo oggi che è il 5 di agosto? Assolutamente no, anzi io vi ripeto sempre, se volete condividere con noi anche qualche vostra esperienza della vostra vacanza, che so, anche soltanto una foto di dove vi trovate, cosa state facendo, mandatecela al 331-240-7878. Parlando di turismo, c'è una tendenza quest'anno, per fortuna, non soltanto di andare a scoprire quelle che sono le grandi importanti città d'arte, ma anche andare a scoprire i tantissimi borghi che ci sono in Italia. Sono veramente tantissimi. Gli esperti proprio in turismo danno questi consigli: andate alla scoperta di questi posti, di questi luoghi che non sono soltanto belli dal punto di vista storico, ma anche dal punto di vista naturalistico, e poi troverete anche delle buone cose, non soltanto da vedere, ma anche da gustare con l'enogastronomia. E con questo innaffiate tutto con la nostra musica, Noxa, che torna con Quando nasce un amore e Umberto Balsamo, amore mio.

come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure. Devi stargli vicino, devi dargli calore, preparati.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
5: Romantica News.
6: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. A Londra, nella zona di Covent Garden, almeno 4 persone sono state accoltellate. La notizia è stata riportata dai media britannici. Per l'aggressione è stata fermata una donna di 47 anni. La polizia britannica ipotizzerebbe un raptus legato a problemi di salute mentale della presunta assalitrice. La procura di Tetuan, in Marocco, ha incriminato 25 persone con accuse legate all'organizzazione di attraversamenti irregolari della frontiera e al trasporto abusivo di passeggeri verso Ceuta durante gli ingressi in massa di migranti avvenuti il 30 e il 31 luglio nell'exclave spagnola. È stato fermato con l'accusa di femminicidio l'ex compagno di Daniela Florea, la donna di 36 anni trovata morta il 20 luglio scorso nel suo appartamento a Torino. L'uomo, 45enne, è accusato dalla procura anche di occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Sono 3 gli indagati per la morte di Leonardo Cortese, il 19enne trentino deceduto lo scorso 3 agosto dopo un tuffo in una piscina di Montecchio Precalcino. La procura ha iscritto nel fascicolo di indagine quelli che sarebbero i proprietari dello stabilimento. Lo sport con gli europei di nuoto in corsa a Parigi. Ginevra Taddeucci concede il bis e vince anche la 5 km in acque libere. Bronzo per Barbara Pozzobon, stessa medaglia per Gregorio Paltrinieri in campo maschile. Nell'artistico arriva il bronzo azzurro nel programma acrobatico. È tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
7: Concediamoci anche oggi qualche secondo della nostra programmazione, non soltanto per ascoltare la nostra bella musica, non soltanto per qualche curiosità, ma anche per fare dei saluti e dei ringraziamenti ai nostri ascoltatori, che non soltanto sono sempre di più, ma anche che ci seguono in maniera assidua. Quindi oggi fatemi andare a Potenza, ecco, dove devo salutare il nostro amico Giuseppe, che dice una cosa in controtendenza in questo periodo, perché dice: bella l'estate, belle le vacanze, ma vuoi mettere una bella sera d'inverno davanti al camino? Soffre un po' il caldo, secondo me, il nostro amico Giuseppe. Grazie per il tuo messaggio, continuate a scriverci 331-240-7878 per quelli che ci inviano dei messaggi vocali, li ascoltate in Ciao Romantica. Adesso è arrivato anche il momento di farvi sentire Michele con Io tornerò e Marco Masini, Ti vorrei.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao Romantica, allora io vi ascolto sempre, sia da casa che dalla macchina, mi fate sempre compagnia. La vostra musica è favolosa e mi piace tanto ascoltarvi. Un abbraccio a tutti voi, Daniela da Cosenza.
1: Amici di Romantica Radio, sono Antonio da Salerno. Romantica Radio è come se fosse sempre nel mio cuore, quindi continuate così.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantico.

E anche per questo pomeriggio del 5 di agosto il nostro salotto radiofonico, il nostro pomeriggio di Romantica Radio sta per terminare in compagnia mia, Lucio Belmonte. Devo ringraziarvi sempre perché siete sempre di più a scriverci, soprattutto non soltanto per ascoltare le nostre canzoni, ma anche per intervenire sugli argomenti, sulle curiosità che ogni tanto diamo. Tra poco Alessandra, che vedo prontissima, prenderà il mio posto e vi farà compagnia fino alle 21, poi a continuare fino a mezzanotte, come tutte le sere ascoltate anche la voce di Roberto. Io vi ringrazio sempre per la vostra attenzione, per la vostra fedeltà, siete sempre di più, e vi do appuntamento a domani. Si riparte dalle 15. Prima di andare vi faccio ascoltare una grande signora della musica italiana, parliamo di Milva con Metti una sera a cena e Fred Buongusto con Questo nostro grande amore.

0: can't touch this.
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Bentrovati amici cari, benvenuti su Romantica Radio. Io sono Alessandra Riccetti e anche in questo 5 agosto vi terrò compagnia fino alle 21. Ringrazio il nostro Lucio Belmonte che con la sua simpatia è stato con noi fino a poco fa. Lo ritroverete domani, sempre alle 15, sempre qui su Romantica. Allora amici, com'è andata questa giornata? Mi auguro benissimo. Noi cercheremo di migliorarvi le prossime ore con la nostra musica, le nostre chiacchiere, le nostre rubriche. Insomma, tante cose da raccontarvi. Anche questa sera ci sono tanti motivi per rimanere con Romantica, ad esempio rischiare anche di portarsi a casa un bel gadget. Quindi state con noi, tra poco vi ricorderò anche le coordinate per comunicare con noi. Subito invece inizia il nostro percorso musicale. Riascolteremo Zucchero con un piccolo aiuto e subito Beatles, Stand By Me. Buona serata, benvenuti su Romantica.

0: Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.
1: Non so da dove arrivi,

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: storia, il cuore, se per caso non avessi te, avrei passato tanti giorni ad imitare il tempo senza te.
1: Sei tu
0: il mondo che volevo, tu l'intesa che sentivo, tu

Buone ferie a tutti coloro che si stanno godendo le ferie in questo agosto. Naturalmente ferie da vivere con Romantica. E se non l'avete ancora fatto, scaricate la nostra app. Con questa sul vostro telefono potrete praticamente portarci in tutto il mondo. Ma anche stasera voglio avere qualche notizia di voi. Dove siete? Cosa state facendo? Siete in vacanza? State ancora lavorando? State tornando dal lavoro? Vi state riposando a casa? Insomma, raccontatemi anche com'è andata questa giornata, come state. 331-240-7878 per un WhatsApp, oppure se volete potete scrivermi email alessandra@romanticaradio.it. È talmente bello leggere i vostri messaggi che io ogni giorno non vedo l'ora. E allora vi aspetto, buona serata con Romantica, riascolteremo tra poco Fabio Concato con È Festa. Subito Mia Martini, Donna Sola.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano. Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
3: La vostra Romantica Radio, lo sapete ormai, non è soltanto musica ma anche rubriche. Questa sera scopriremo insieme un'altra puntata di Ti Sblocco un ricordo, che ci parlerà di Drive-In, questa trasmissione cult degli anni Ottanta. Di questo tratterà Ti Sblocco un ricordo tra poco qui su Romantica Radio. Subito invece torna protagonista la musica, quella che ci fa volare indietro nel tempo. Tra poco Drupi con Bella Bellissima, subito una canzone che è considerata un inno generazionale degli anni 60 e nasce come adattamento di una canzone straniera, testo italiano di Mogol.

0: niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Ti sblocco un ricordo.
3: Cronaca Stop, Novella Express, più che notizie e spettegulesse. Chi ha cuccato la Cuccarini? Era uno dei veri e propri tormentoni della trasmissione cult Drive-In, andata in onda dal 1983 al 1988 su Italia 1. Il successo fu tale che è di diritto entrata nel costume nazionale del tempo, contribuendo a portare alla ribalta numerosi personaggi dello spettacolo italiano. Ve lo ricordate il banditore dell'Asta Tosta? E Vito Catozzo, guardia giurata sovrappeso con sua moglie derelitta? O il paninaro milanese che cercava tutti i modi per conquistare le sfitinzie? Tutti gli anni Ottanta sono stati certamente condizionati culturalmente da questi personaggi. Cosa?

0: Durante i 5 anni di programmazione di Drive-In, la trasmissione riscosse diverse critiche, soprattutto per la presenza di donne in abiti succinti. Antonio Ricci ha sempre risposto che le ragazze fast food erano la risposta ironica alle ragazze push-up degli anni 70.
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo! In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao Romantica Radio, da quando ti abbiamo scoperto, anzi da quando lo zio ti ha scoperto, la nostra vita è cambiata. Ti ascoltiamo tutti i giorni nel nostro negozio di abbigliamento.
1: Romantica Radio, Splash, un tuffo nel passato, 3 minuti e tanti ricordi che solo Romantica Radio ti può regalare. Un abbraccio a tutti voi da Roberto Toscanesi, da Pozzuoli.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Ma quanto è bella la musica di Romantica, è vero, ci fa sognare. Poco fa abbiamo riascoltato anche una puntata di Ti Sblocco un ricordo. Questa rubrica tornerà su Romantica domattina tra le 6 e le 9 in compagnia della nostra Monia. Ma attenzione, se vi piace in modo particolare, potete riscoprirne tutte quante le puntate sul sito romanticaradio.it. Venite a trovarci sul sito anche perché ci sono tantissimi podcast da ascoltare. E poi c'è anche una sezione molto particolare, shop online, lì potete vedere e magari se vi va anche acquistare tutti i gadget della radio. E vi consiglio in questo periodo le magliette con le frasi più belle dalle canzoni che ascoltate ogni giorno qui su Romantica. Va bene amici, buona serata, riascolteremo tra poco Franco Califano con Io non piango. Subito riascoltiamo invece i Santa Rosa con Io e te.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Siamo intorno alle 19, questa è Romantica Radio con Alessandra Riccetti e grazie a tutti voi che ci state scrivendo al 331-240-7878, continuate a farlo. Saluto Giulia di Alberobello in provincia di Bari che ci ascolta mentre prepara le orecchiette con la sua nonna. Che bella immagine, carissima, un bacione Giulia a te e a tua nonna. E poi saluto anche Marco da Alba in provincia di Cuneo, si sta rilassando dopo una giornata di lavoro, per lui le ferie arriveranno la prossima settimana. Buona serata anche a Rosa di Sorrento in provincia di Napoli che invece ci ascolta mentre prepara la cena per tutta la famiglia. Ciao Rosa, un bacione. Per voi arriva bella musica, Mal con Senza Te e subito gli Homo Sapiens, Bella da Morire.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
2: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Ma quanto ci piace Radiolina sulla spiaggia, ci fa davvero rivivere questa collection, le estati del passato, e tornerà molto presto qui su Romantica. Intanto buona serata amici miei, state pronti col 331-240-7878, perché tra non molto uno di voi si porterà a casa un gadget firmato Romantica. Adesso invece ci ascoltiamo la musica più bella del mondo, infatti tra poco i Cugini di Campagna con un successo davvero incredibile, Anima mia. Subito una canzone del 1982, parla di una storia finita ma ancora viva nei pensieri, quel momento in cui chiedi come va solo per capire se da qualche parte c'è ancora un filo che vi lega. Riascoltiamo Sandro Giacobbe, Come va.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

qui con noi. Ci siamo amici, è arrivato il vostro momento, quello dedicato a Belli Freschi. Vogliamo divertirci con voi e allora scrivete subito Sabbia Calda, il vostro nome, la città da dove ci seguite e inviate un WhatsApp con tutti questi dati al 331-240-7878. Il più veloce che lo farà si porterà a casa la calamita firmata romantica. E allora scrivete al 331-240-7878 Sabbia Calda, il vostro nome e la città da dove ci seguite. Il più veloce che lo farà conquisterà la nostra calamita firmata romantica.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
1: Perché scegliere BCC di Acquara?
2: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
1: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
2: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
1: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
2: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
1: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Romantica, la mia radio preferita. Grazie, mi fai sentire sempre bello fresco, sempre estate. Ciao Romantica.
1: Romantica Radio, avete fatto innamorare anche il mio Ciro. Ciao ciao e grazie a tutti voi e complimenti a tutto lo staff. Dimenticavo, siamo Ciro e Graziella da Paola Cosenza.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

0: Amici romantici, ho da ricordarvi un appuntamento importantissimo. Seconda giornata del Festival Mogol Battisti a Santa Maria di Castellabate, in provincia di Salerno. E che serata! Palco acceso, ospiti d'eccezione e quella musica che ti prende alla prima nota. Noi di Romantica Radio ci siamo anche domani dalle 18 alle 21. E voi vi aspettiamo per vivere una bella serata al Festival Mogol Battisti. Vi ricordo, a Santa Maria di Castellabate, in provincia di Salerno. Buona serata, amici miei. Tra poco riascolteremo Nada con Una rondine bianca e subito Edoardo Bennato. Ogni favola è un gioco.
1: Romantica.
2: Romantica. Romantica. Rende unica la tua giornata.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Siamo intorno alle 20, sta per iniziare una nuova ora da vivere insieme qui su Romantica Radio. Ancora buona serata ad Alessandra Riccetti, buon appetito, perché insomma questa è l'ora giusta anche per augurarvi buon appetito, ma anche per ringraziare tutti voi che ci state scrivendo al 331-240-7878. Che bello leggere i vostri messaggi. Saluto Sara da San Teodoro in provincia di Sassari che ci ascolta in vacanza. Cara Sara, grazie di averci portato con te. E poi un saluto deve arrivare anche a Camogli in provincia di Genova. Lì c'è Luca che sta aspettando di consumare la cena. Sottofondo dice ogni sera Romantica Radio. E poi un bacione deve arrivare a Anna, che è a Positano, un posto meraviglioso in provincia di Napoli, e lei ci segue praticamente ogni giorno. Mi dice: sono una vostra fedelissima, vi ho scoperti e non vi lascio più. Grazie Anna, tanti complimenti per noi, graditissimi. Speriamo di poterli meritare sempre. Buona serata a tutti voi con Fabio Vanni, Lei balla sola, e Stevie Wonder, Only in Love is Fair.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
3: Eh sì, ma...
2: Quella di bufala.
3: Certo, ma...
2: Buona, morbida.
3: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
2: È una novità?
3: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
2: Mmm, il gusto raddoppia.
3: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
2: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
4: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
5: Buona serata romantici, adesso voglio raccontarvi una notizia curiosa che arriva dal Giappone. Proprio lì è nato il primo hotel per piatte d'appartamento, eh sì, avete capito bene. Funziona proprio come un albergo, le lasci lì quando parti per le vacanze e un team di giardinieri le cura, le annaffia e controlla luce e umidità. Qual è la curiosità? Alcune piante ricevono persino un certificato di benessere al checkout. A voi piacerebbe avere un posto così dove lasciare le vostre piante quando andate in vacanza? Fatemelo sapere al 331-240-7878. Intanto buona serata con i Dick Dick, il primo giorno di primavera, e Anonimo Italiano, se anche tu come me.

0: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
1: Questa è la serata di Romantica Radio con Alessandra Riccetti fino alle 21. Poi lo sapete, dopo di me arriverà il nostro Roberto Malvagia, che anche questa sera vi terrà compagnia fino a mezzanotte. Di cosa parlerà Roberto? Al centro della puntata ci saranno le piscine comunali e i tuffi d'estate, tra cloro, cuffie, trampolini, ghiaccioli e pomeriggi infiniti. Di questo parlerà Roberto dalle 21 in poi qui su Romantica Radio. Un motivo in più per seguirci anche questa sera. Poi c'è la musica, quella è sempre e solo la protagonista assoluta. Riascolteremo tra poco Lena Biolcati con Per riavere te e subito i New Trolls, quella carezza della sera.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
2: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
1: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
2: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
1: Punto Zero. Punto e basta.
3: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Auguri a noi, perché sono circa 8 mesi che ci conosciamo e devo dire che ormai sei la mia medicina giornaliera che mi rilassa e mi accompagna durante le ore della giornata. Buone vacanze da Raffaella da Roma.
1: Romantica radio, che splendida invenzione. Se non ci fosse, bisognerebbe inventarvi. Siete splendidi, siete la mia compagnia dalla mattina alla sera. Ciao!
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Il tempo è tiranno quando siamo insieme, è già arrivato il momento dei saluti per quanto mi riguarda. Grazie amici, grazie per averci seguito, ascoltato, grazie a tutti voi che ci avete scritto. Siete speciali ascoltatori di Romantica, vi voglio bene, ci scrivete sempre cose bellissime, speriamo di poterle meritare sempre. Un bacione enorme, ringrazio anche Camilla che ha curato tutta la parte tecnica di questo programma. Noi ci risentiamo domani sempre qui su Romantica. Non vi lascio soli, due belle canzoni e poi Roberto con voi. Riccardo Cocciante, sabato rilassatamente, subito Vasco Rossi con Ciao. E il ciao arriva da

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su

Mercoledì sera con Romantica Radio, benvenuti. Io sono Roberto Malvagia, saluto Camilla che ci sta guidando per la parte tecnica, Alessandra Ricetti che mi ha preceduto. Questa sera non andiamo al mare, o meglio, andiamo in uno dei luoghi che per intere generazioni ha rappresentato una vera alternativa al mare, ma con un fascino tutto loro. Parliamo delle piscine comunali, dei tuffi dell'estate, del profumo del cloro, delle cuffie comprate all'ultimo, delle ciabatte bagnate, dei trampolini, delle vasche olimpioniche viste da bambini come fossero oceani, dei ghiaccioli del bar interno, delle mamme che controllavano l'ora e dei ragazzi che facevano i coraggiosi. Perché la piscina d'estate, ecco, non era soltanto un modo per rinfrescarsi, era un mondo, un piccolo universo di regole, rumori, corpi, tuffi, risate, attese, un posto dove si stava per ore e in qualche modo si diventava anche un po' diversi da come si era usciti di casa. Se volete raccontarmi la vostra piscina del cuore, il primo tuffo, il trampolino, il bagnino, il ghiacciolo preso dopo 100 tuffi, allora 331 240 7878, oppure potete scrivermi a roberto@romanticaradio.it.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il Gran Galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione. Devo andare.

La piscina comunale in Italia è stata per tantissimi una delle grandi istituzioni proprio dell'estate, per chi restava in città, per chi aveva il mare lontano, per chi stava in paese, per i ragazzi, per le famiglie, per chi voleva un pomeriggio, ecco, magari fuori casa. Non era il mare, certo, però aveva una sua identità molto forte e in qualche modo, proprio perché non cercava di imitarlo del tutto, diventava qualcosa di memorabile. C'erano le code all'ingresso, gli abbonamenti, il gettone per l'armadietto, il costume già sotto, i vestiti, la borsa con l'asciugamano, il panino, no? La bottiglia d'acqua, le carte, il giornale, c'era il prato, il cemento bollente, la doccia iniziale, il bordo vasca, e poi c'erano i ragazzi, i ragazzini che si sfidavano a chi stava più sotto l'acqua, magari quelli che facevano a gara a tuffarsi senza paura, quelli che si fermavano più sul bordo che in acqua, le ragazze che ridevano guardando. Ecco, la piscina d'estate era anche questo, un luogo di esposizione, di coraggio, di socialità, diciamo così, di crescita.

Ci avete scritto in tanti, questa sera Angela da Caserta, che saluto. Per me l'estate in città voleva dire piscina comunale, non avevo il mare, ma lì mi sembrava di avere comunque tutto. Saluto Diego da Terni, l'odore del cloro è uno dei ricordi estivi più forti della mia vita, appena lo sento torno come un ragazzino. Saluto anche da Livorno, siamo in Toscana Germana, le piscine aveva una socialità tutta loro, ecco, più urbana del mare, ma non meno intensa. Allora continuate a scrivermi questa sera, tutti i vostri messaggi stanno aggiungendo cloro, stanno aggiungendo sole, spruzzi e piccole emozioni proprio a questa serata.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Mi piaci.
1: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
0: Mi piaci.
2: Romantica, la musica delle grandi emozioni.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
3: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
4: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
5: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Forse il fascino della piscina stava proprio nel fatto che era un luogo più regolato del mare, ma proprio per questo più, diciamo, teatrale. C'erano regole, orari, corsie, zone, fischietti, divieti, e dentro quelle regole ognuno provava comunque a ritagliarsi la propria libertà. Il mare ti dà l'emozione, la piscina ti dà un po' la scena, no? E nella scena, soprattutto da ragazzi, si impara davvero tanto: come si aspetta il proprio turno al trampolino, come si osserva, come si ride di una figuraccia, come si porta addosso il costume. E per questo la piscina è stata anche un grande luogo, diciamo così, di educazione, non soltanto del corpo, del tuffo, del nuoto, proprio del cuore, della timidezza, del desiderio, del confronto, della voglia di sentirsi finalmente parte un po' di quella scena.

Continuo la sera, io sono Roberto Malvagia, perché tra poco torneremo insieme dentro quel mondo fatto di trampolini, di cuffie, di docce fredde, di ghiaccioli, di pomeriggi lunghissimi, per continuare a capire perché le piscine comunali e di quartiere restino ancora oggi così vive dentro la memoria di chi le ha attraversate. Perché in fondo non stiamo parlando soltanto di acqua, stiamo parlando di un modo di stare insieme d'estate, un'alternativa vera al mare, ecco, di una libertà urbana, urbana e concreta, che ha accompagnato la crescita davvero di tante persone. Tra poco torneremo proprio lì, sul bordo vasca, con il sole addosso e la sensazione che il pomeriggio sia ancora tutto da vivere.

oltre i miei cinque sensi, e non c'è luogo al mondo dove non ti pensi, e non esiste dubbio ad ogni mio risveglio, e non esiste bocca dove amare meglio, e non esiste l'aria se non ti respiro.

Abbiamo superato le 22 dentro una serata che sa di piscina, di voci, di gettoni, di armadietti, di ciabatte bagnate, di asciugamani stesi sul prato. Allora parliamo delle piscine d'estate. Allora voglio fermarmi proprio su uno degli elementi più iconici, il trampolino, perché il trampolino non era soltanto un attrezzo, era un palco, un esame, un punto di osservazione pubblica. Salire quei gradini, arrivare in cima, guardare giù e poi decidere se buttarsi, come buttarsi. Potevamo, ecco, prenderci un po' la scena. E il bello che quel gesto diceva molto di noi: c'era chi saliva, chi saltava senza pensarci, chi faceva il coraggioso, poi tornava giù, chi si lanciava male, ma con grande orgoglio, chi aspettava il momento in cui qualcuno, no, di importante guardava per provarci proprio allora. Ecco, la piscina era anche questo: piccoli teatri di vita. 331, se volete scrivermi, 240 78 78, oppure una mail a roberto@romanticaradio.it.

c'era un altro luogo importante, visto che questa sera parliamo delle piscine comunali, dei tuffi dell'estate, il Bordo Vasca, in piscina il Bordo Vasca, perché era il punto in cui si sostava, si parlava, si osservava, si facevano le confidenze più leggere, si decideva di far entrare nel gruppo, ecco, non soltanto era una zona d'attesa. Poi c'era il bar della piscina, quasi sempre semplice, quasi sempre pienissimo, quasi sempre fondamentale. Allora tra bibite, ghiaccioli, patatine, panini, il bar era il punto in cui il corpo un po' stanco e accaldato trovava il suo rifugio. In quel posto c'era magari più felicità di quanto il prezzo lasciasse immaginare, perché arrivava proprio al momento esatto in cui serviva del giorno. Oggi molte piscine sono più ordinate, tra poco torneremo proprio lì ai tuffi d'estate, al cloro, alle cuffie, alle piscine comunali, alle piscine.

Ci sono arrivati intanto altri messaggi già da Salerno. Il mio primo vero gruppo estivo è nato in piscina, non al mare. Serena dalla capitale da Roma, le piscine di una volta erano il posto perfetto per sentirsi grandi e impacciati nello stesso tempo. E poi da Imperia c'è questo nostro caro amico Federico. La piscina era una forma urbana di vacanza ed era bellissima proprio per questo. Ecco, una forma urbana di vacanza, perché insomma la piscina dava a chi restava in città o in paese una piccola vacanza possibile, no? Fatta di sole, di acqua, di amici, di chiacchiere e pomeriggi pieni. Continuate a scrivermi proprio in questo mercoledì sera, perché proprio in questa serata state restituendo tenerezza e dignità, diciamo così, a uno dei luoghi più sottovalutati, probabilmente più vivi, dell'estate italiana.

Da Reggio Emilia, questa sera mi ha scritto Sandra: penso che la piscina ci resti così dentro perché non imitava il mare, ma riusciva comunque a promettere la stessa felicità. Ecco, la piscina non cercava davvero di essere il mare, era qualcos'altro, più regolata, più costruita, ma proprio per quella natura così diversa riusciva, no, ad offrire una felicità estiva, lo stesso autentica, magari con le sue regole, con le sue abitudini, non le onde, non i tuffi, ma quel trampolino, non la battigia, ma il bordo vasca, non il chiosco del Lido, ma il bar della piscina. E dentro queste differenze per molti si è costruita un'intera memoria e anche un'intera generazione di persone.

Tra poco entreremo nell'ultima parte di questa serata romantica. Roberto Malvagia con voi, lì proprio proveremo a capire perché le piscine comunali di quartiere o di paese, con tutta la loro semplicità e la loro umanità un po' disordinata, continuano ancora oggi a sembrarci così piene di estate, di giovinezza, di vita vera. Perché in fondo non stiamo parlando soltanto di tuffi, stiamo parlando di un modo di stare nel tempo libero, di stare con gli altri ed imparare a sentirsi parte di qualcosa. E allora, tra poco, dicevo, torneremo proprio lì.

sei così lontano. E questo canto voli sopra il mare e sopra tutte le cime.

Abbiamo superato le 23 e queste ore in cui certi pomeriggi sembrano così tornarci alla memoria, le case si fanno più silenziose, basta davvero poco per sentire di nuovo il fischietto, no, delle piscine comunali, il trampolino, il cloro, il profumo del cloro, una risata, un ghiacciolo. Questa sera parliamo delle piscine comunali e dei tuffi dell'estate, ma in fondo stiamo parlando anche di una cosa più grande, del modo in cui alcuni luoghi semplici sanno crescere insieme a noi per poi restare nella memoria molto più di quanto immaginavamo. 331 240 78 78 se volete scrivermi tramite WhatsApp oppure via mail roberto@romanticaradio.it. raccontatemi il vostro posto in piscina, il trampolino, il prato, il bordo, il bar, quello che per voi era davvero estate.

Alla fine forse il motivo per cui queste piscine ci restano così vicine è semplice, perché non ci hanno dato soltanto un posto dove nuotare o magari rinfrescarci, ci hanno dato un'estate possibile, anche magari in città. Ieri tutto questo accadeva magari in modo più spontaneo, oggi esiste ancora ma in forme più organizzate. Quando una piscina estiva funziona davvero ci fa ancora sentire, ecco, un po' il sapore del mare, se vogliamo. Roberto@romanticaradio.it se volete scrivermi, il nostro numero per mettermi in contatto con noi 331 240 7878.

Gli ultimi messaggi di questa serata, di questo mercoledì, vittoria da Sabaudi alla piscina mi ha insegnato il coraggio e anche un po' la vergogna, ma in modo che oggi mi fa tenerezza. Ecco, così ci ha scritto poi Leonardo da Avellino. Siamo in campagna, i luoghi dell'estate più belli non erano sempre più spettacolari, erano quelli dove ci sentivamo più vivi. E poi Ada da Latina, forse le piscine ci restano così dentro perché lì l'estate aveva meno scenografia e più presenza. Ecco, probabilmente ci manca quel modo molto concreto di sentire il tempo addosso, nell'acqua, nelle risate, nei tuffi, no? E gli sguardi.

Si conclude questo mercoledì sera, questo anzi mercoledì notte. Non abbiamo parlato soltanto di piscine, abbiamo parlato di cloro, di sole, di tuffi, di ghiaccioli, di coraggio e di tutto quel mondo estivo che senza mare magari riusciva comunque a regalarci un'estate piena e memorabile. Quindi magari vi è tornato in mente un trampolino, un costume, un'estate. Ci sono ricordi che non servono a tornare indietro, servono soltanto a ricordarci che siamo stati felici anche in luoghi semplici, magari proprio come le piscine durante l'estate. Da Roberto Baldagia tutto, grazie di cuore. Domani ci ritroveremo ancora alle 21, dalle 21 alle 24. Tra poco Alex Poli. Vi lascio con la notte, dalla mezzanotte alle 3 del mattino.

0: di lampione.
1: Cari amici, buonanotte da Alex. Siamo arrivati a giovedì, pieno di musica e di emozioni. Buon ascolto con Romantica Night. Questa notte ho ascoltato il mio respiro e ho capito che era il tuo. Non perché fossi accanto, ma perché da tempo ormai sei tu a dare ritmo alla mia vita. Ogni ispirazione è un tuo ricordo, ogni espirazione è un tuo dono. E se un giorno la voce dovesse mancare, se un giorno la lontananza fosse troppo grande, basterà respirare ancora. E lì, nel battito invisibile dell'aria, ci sarai tu.
2: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: camminato lungo la riva al tramonto. Il mare inghiottiva il sole. E io pensavo al modo in cui tu inghiotti i miei silenzi. Non li giudichi, non li spezzi. Li accogli come onde. Lasci che arrivino e che si ritirino. Con te non devo fingere. Non devo riempire ogni spazio con parole. Il nostro amore vive anche nel tacere. Anzi, lì diventa più vero. Perché nel silenzio so che tu mi ascolti davvero.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.

0: C'è un confine sottile tra l'amicizia e l'amore, una linea che si attraversa senza accorgersene. Un giorno ti accorgi che guardi quella persona più a lungo, che la sua risata ti resta addosso come un profumo. L'amicizia diventa desiderio, ma non perde la tenerezza che l'ha creata. È un equilibrio fragile, basta un gesto, una parola in più per cambiare tutto. Eppure, qualunque forma prenda, quel legame resta puro. Perché chi ti conosce davvero sa amarti anche quando non sai come farlo tu.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Ti amo come si ama una lettera scritta a mano. Non è perfetta, ha macchie d'inchiostro e tratti incerti, ma porta con sé l'anima di chi l'ha scritta. Così è il nostro amore, non privo di errori, non immacolato, ma pieno di autenticità. Ogni riga racconta la nostra verità, ogni parola è cicatrice e carezza insieme. E io non cambierei nulla, perché la sua bellezza è proprio nella sua imperfezione.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Amare non è trattenere, è lasciar volare. La libertà in amore è la forma più pura di fiducia. Chi ama davvero non chiude, ma apre. Permette all'altro di essere intero, di sbagliare, di tornare, di restare per scelta. È difficile, lo so, perché la paura di perdere è il prezzo della passione. Ma l'amore che sopravvive alla libertà è quello che dura. Non serve incatenare, serve credere. E quando qualcuno sceglie te ogni giorno, pur potendo andare, quello è l'amore che salva.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Cadere non è fallire, è parte del viaggio. Tutti inciampano, tutti rompiamo qualcosa di noi. Ma la vera forza non è restare in piedi, è rialzarsi, anche tremando. Ogni ferita è un punto di ingresso per la luce. Ogni delusione è una lezione travestita. Ci vuole coraggio per ricominciare. Ma il coraggio non nasce dall'orgoglio. Nasce dal dolore che hai superato. Rinascere e scegliere di credere ancora, anche quando nessuno lo fa. E dire sono vivo e farne un atto d'amore verso se stessi.
1: Romantica Night. La notte più romantica. Alla radio.

0: Arriva sempre un momento in cui il vento cala, il cielo si apre e ti accorgi che sei sopravvissuto. La quiete dopo la tempesta non è soltanto sollievo, è rivelazione. Capisci cosa conta, chi c'era davvero, chi eri tu. Il rumore finisce e resta la musica del cuore che riprende a battere piano. Ogni pace è meritata, ogni respiro un premio. Hai attraversato la notte, ora goditi l'alba.
1: Romantica Night, di notte, specialmente.

0: Ci sono persone che non scegli, ti scelgono loro. Arrivano piano, restano e la loro presenza diventa respiro. Non servono promesse né spiegazioni. Con loro puoi stare in silenzio e sentirti compreso come mai prima. Le amicizie dell'anima non finiscono, si trasformano, si allontanano, ma non svaniscono. Restano come luce sottile nei giorni bui e quando pensi a loro ti accorgi che stai sorridendo. Segno che quella connessione è viva, anche a distanza.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: La solitudine fa paura solo a chi non la conosce. È una stanza vuota che pian piano impari ad abitare. All'inizio pesa, poi diventa un rifugio, un luogo dove ascoltarti senza rumore. È lì che capisci chi sei davvero, chi vuoi nella tua vita e chi c'era soltanto per riempire il vuoto. La solitudine non è mancanza, è spazio. E quando impari ad amarla, ti accorgi che la compagnia più importante è quella che riesci a dare a te stesso.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ti amo come si ama un orizzonte. Non posso raggiungerlo, eppure dà senso al mio cammino. Ogni passo che compio è spinto dal desiderio di avvicinarmi, pur sapendo che resterai sempre oltre. Ma non è del traguardo che ho bisogno, è del viaggio che mi regali. Tu sei la promessa che non si consuma, la meta che non si esaurisce mai. E in questa corsa infinita, io trovo la mia gioia.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: chiuso gli occhi e ti ho sognata. Eri luce che scendeva dalle scale. Eri voce che rompeva il silenzio. Non mi parlavi, mi guardavi soltanto. E in quello sguardo c'era tutto ciò che non so dire. La paura, il desiderio, la certezza che, qualunque cosa accada, io non potrò mai smettere di cercarti. Mi sono svegliato col cuore in fiamme e ho capito che non era un sogno. Era la mia verità travestita da notte.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.